0: Hey, yo, Stax, what up? R, R. Senti.
1: Yeah. Mi sono posizionato con l'osservatore, vi ho guardati da lontano e chiesto come siete diventati voi queste persone che vede ipnotizzata la stazione.